0: chi atum 1864. Ye mok wote alma mi ma bajahuba, chi le mam mor ante sali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, nyou ak njabotam, chi dek buñ nan poroxane.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek ci région wu Kaolack ci département bu ñor grip ci arrondissement Poskoto digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutade Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanweri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabba jaxuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ki amon tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di Mam Diaro Bousso
2: digënté bobu nak programme melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul Seigne Touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé Saloum manam bo joggé Saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala dét da ko daan bayyi xel
0: gannaaw sopon ko lool ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamedou Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Mohamedou Fall Alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reuy gu aduna bi yep di